da un bello sopra a bellissimo. O c'era la mia regia, praticamente, ha sbagliato la telefona. Io ce l'ho ordinato. Ho preso la esterna, prendendo lo vado, questa la mia gloria e l'ombra derecho, il salto derecho e la faccia. Poi con il mio fanato, quello che servo, per riaccarmi con la mia gloria. Hai liberazione, poi c'è il tempo, la città è vuestra e la stessa. La pierna izquierda e la mitad de arriba. Poi con el mio fanato. Ahora yo estoy a la hora de la